0: FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.